0: Easy, easy, Captain.
1: Bene, vedranno se la bella canzone fai a fare. Gini danno a fare control, use Q 2004. Se, su, vedranno se. Come te ne sei? Se li ne fai, e vale filare, sarebbe soli.